0: Eu só tenho tempo no certo. Sì,
1: Sì.
0: non è venuta lì con il discorso che hanno.

0: Mi fa gran fuori per me che possa anche in questo momento tornare il tanto il proprietario e andare a grande si scappa.
1: Adesso, regnata,

0: Ah, poi che parlando, come si dice pure, no?
1: La francese, francese.
2: Interessante, sia presidente Ranei, scrive che il 2007 o le PCG sono fai strato, Ranei.
1: Sa che è stato abbastanza negativo con 2007 macchinati.
0: Ah, ragazzi, che è 2007.

scrivere magari la poi ogni cosa tra le facili di corsi nella parola, non abbiamo dei piedi, che avrà una super, a questo.

radio sarà infrangibile, sarà in carro, gamma Maddox. Risalta proprio, sai che era un po'.